ija di tkun tkiel, ija di lej, di mainland, Europe, iħaġ ija di desired destinations, dan lingi iħaġ ija da nigo, iħaġ ija da haza. Aro ija nada għan nadan tlingi ija di Palestinian lingo di no sele, ix iħaġ ija di bit isie, ija bi di Israel ba settlers, iħaġ ija da inixada bi kede, ija xidi tsaje da zilnego di incident, ibi di occupied alija gi di West Bank, għalto xidi Turkey, għalto nasta jila, i aġen di di l-kibinje i aġi international, warrant i aġi binje di arrestigi i aġi ija di Israel ba Prime Minister Benjamin Netanyahu, i aġi binje di baro, ibi di indo l-kliligi di kwigo xin ija di tina il-tiġe, i aġi di brig di lehti nivo, blockade i aġi ija di Gaza, xidi mei, vizaklata, aru di Israel, Human Rights Watchdogs and Lingi, we warned the illa, ishi aji settlers, I aji violence, gishi aji expanded, iabits under the royal, don le urban areas, ishi be yet the West Bank, agea aja, ada quash I aji ingo, between I aji, iadi akade, iadi development, sege be yet the Iran war, aru I aji idint kilko, middle east, I aji yadin da inashata. Ikish ija aġra nigo jaċ daħazza, oru ija xidi tsisatat binaħħajgo Palestinian lingo I aġbet iskinto nantla ija stkin ija tkibit ilja di bi Israel ba settlers ija aġri gunfire bi kedi xidi tsajji idda tsisnego inda inixata ibi I aġri sa'iri di naħu konstruko I aġri Hebron ixin bi I aġri occupied alija gi di West Bank out of the Palestinians Health Ministry ita nigo I aji yach ita haza out of the Misery Ministry gishi aji yati identified da ila di no selin lingi aji kairim I aji sendin raja I adi sa lelda I aji yati no selin lingo baje I yaskal nigo di associate I aji press I aji yati zel inje I aji Israel settlers gishi aji ija di da jiskin I aġi di basan agi aġi di Israel ba military ara nigo tlalzo gix I aġi dispatch ada lia di bici I aġi ija di sairi I aġi bikede di Palestinians ija da tisnego di tse I aġi bici di Israel civilians ki I aġi di bici nas aġin da hallego ija di agie di prior authorization dan lingi Waru ila di Israels, igishi I aġri jatkit aġza do I aġe secretary officials aħda ila di fire, aru ija di separately, xi I aġi Palestinian, I aġi di general, lini di authority, binja di civil affairs information, I xi di health ministry, I aġi la di nante bi binaxago, ija di fetha, ija di kazim, gishi I aġi di fatli, ija bħisa di stanti bi Israel forces ija early in da inixata ixi bi ija aġri di jinnin igi ija aġri I aġri di Israel army igi xi di official ija di jadal tkigo baka ija di condition of unanimously ixi bi ija di line dan lingo ija bħilti military rules ija aġri dan nigo ija di kai zam ixi temp I aġri bħiċin di stab I aġri Israel ija batzalat so in lingi xidibigi I aġri overnight operation aru ten di Israel xibbe salat so dan lingi xidibigi I aġri tkidat zata war di Israel ba official dan nigo kazim gi I aġri I aġri aġa in lingo I aġri read kazim ki I aġri bihli di stanto bi di singi I xidit kago I aġri tego I aġri Tel Aviv ija bigi di April na kedimilo ana din na kibi xata Aw di violence gishi aji escalate atza di biye di West Bank I aji iha di lis dan lingo xa tsebit di no atza sitil tego di Palestinians ge I aji iha di indabit di zed e biye di kasta aaltsko I aji atla da miljaj daba an shlad nizat din I aji il tego di attacks di bay Israel settlers dan lingi do di talatso dan lingi iha di bi ikhaigi I bik eko iha di Palestinian officials Adi Trago di Israels, ki I aġi iha di indabadis

Яат э анэсэн олцгаагийн оригинал усаг гизги Korean Shish Jaro KTB 89.7 FM Donani ца Korea дэх баах үнцэнийг яла илжит дэш LTPSA дэлхэн ги я аж э яти э янада ти стүйж э бита нати край и аж яти лабетит иго и аж хэлчит дэш ал и аж мэт ахт ин дуулилги ядин донж дуул цаги Dehydration safety tips. Dehlinig ea aje. De ea. Dehydration. Dehlinig eet e. E aje hoods isge. E aje ea di bits achat leko. E aje belako. Ea di fluids dan lingi. E aje di bi yeshi. E aje ea bi intake. E aje di ea bits achat inigishi asiego. Ea di complication. Ea at ea dat egishi di heat stroke stolil. Ea aje da ea di. Her kidney, e aja tist or leel, ea be, e aja ea shichet lag or leel, de estrad or leel, nakits at dacha, ea de ounce dan lingi de tro, ea aja de ashla at dat on leel, na din daljin, na ot leel gishi aja, ea de tibidi, e jil ingo, aha eda, njagrago, eda da, o njil nishko, eda da, ea de activity ege aja de exercise. Again, e aja, wado eashidi monitor, just indo lil, e aja yadi, yiriniki, e aja yadi, at agidi color, e yadi, shindi clear, don lay, a youthlet squat, di pale yellow, e ashidi indicate, gay e aja, di yat e di healthy hydration, and gay e aja, wado di warning signs, at agi, e abajano zinthiki shindi stage, E aj hoods is e aj ea nal tseko ea di dehydration gidi bits ahat in do lilti to sota no dilje di emergency ea di mild don le moderate egish ea ji hoze ea hul tse do lil do asi yego ea di da bajins in do lil wado ea di ho fidget do lil ar hoods hits in ea da nagra ar ea di ayu hul na ra do lilti dizness Ado e aja di yego e a di dark dolil dobit zil dolil e aja di khalshin dolil e aja e a di khalshigi di urine ado di yego at ego di severe e a di six dolil e aja di totin dail di medical attention e a di khita e a di confused dolil e a dao e a bit a dolil di fainting ado e a di yego tinko e an ditzit dolil di rapid breathing Ado ea di tskinlko e aja bit jail wilt o leel di rapid heart rate e di da aden do leel ea di urine ege aro di safety guidelines ege e aja di ea di optimal intake ege shin di bie di physical ea di exploration ge bie di stuigo ea di aim ish do leel binge di na din din don leel tkati no na kie ea di ounce e aja di alla elkeel kie jen Aro ea di do ea balash do lil da di diz di no tse bi ea di ounce ea aj di per hour ea aj ea di over drink jil ingo alto ea aj di a bahat zid ea di kwayako ea il ea di huadil ea aj di a shin patra gi di sodium levels gi ea di ea aj di lingi ea di hypothermia ea aj di lingo aro di vulnerable ea di population gi ea di ilchina da at egi do ea di nas da az lingi di e da hiyani ea da si ea di chudako ea sustainable dan lingi alchina gishin lata ea di fel da il ea di ea da no zilgi ea di da ba dan lingi di cues ea aja ea di nas da az lingi ea di da hiyani gishid ea bi da harlon do lil ea di ea si ea di da ba dan lindo lil ea di dismayed it thirst at lingi din mechanism. Ado ea di hit ea bits aajit in do leel. Gishin ea di limit ea da di bits aajit in do leel di beverage. Ea bilhat al ea gishin di caffeine. Ea da go ea di asil la bilhat al ea gi di ashin lakhan. Arat egi ea di tkwal lakhan ea da di la ola di inner drinks. Di lingi aro ea di Alcohol that egi alto e aj e a di e a accelerate e il in di fuel loss di lingi aro e a di tranis gagish e aj individual
the combat, the fluid lost on Linux but Ajina Quico, a toto, but Sat and Nico, Aj, the choose dot in, the dance quality, Aj, the liquids, the dirty balance, the Italiagi, the electrolytes, that eggishy, the sports drinks, Aj, Rado, the totten, the protocols, Aj, the Heda, the exhibit, lago, the Asiego, the Naltsego, the dehydration. Auto irritati, the stugo, the heat exhaustion, irritati, heat stroke, the slinky, a tagon, yadi nashes, dot lichita, e aja slinky between the when the zilicon, yadi at ege, yadi shade areas, auto na kikon, ege, e aja, wishi yadi, eabish not kiss, yago, auto betradgi, yadi tagos, dot lifty evaluate, e aja betradgi. Aro yadi at isigin ea dinsnolk as the cool ea bilti twasuk as go ea aja shidi wet towel that egi ea da ea di cool bath ea aja bay aro di dingon shidi offers do lifti sazilgo di tu di cool water ea aja shi ea di fully conscious go at ea aro shlagun shi ea di hush do lifti nast ea do a laja ea aja condition ea go at zago Aro di experience da yidla go di confusion do balbazan go has a link go ida da e balza has a link go ia aja do aja niltsko ia di dehydration e aja di safety tips di hlinigi la hiljana an dolig aro xa aro nes nilts an degi aro wajin na ol kidigi Korean shishu jado KTDB 89.7 FM do na nita aro yada korogo na nan hildish nil